incantevole e immenso, senza te non saprei cosa fare. Tu dormi accanto a me, da cui ti guardo sognare. Come dormi, come respiri,